0: Hai un tonel cano più ma che sono arriva mite cosa volume ne macuan che quello lelo vari arriva ovira osha. O vari habiti quei arriva mosa. Ana Giulia Sindale che cambi tipo o microfono mio Januare Eduardo. Ne va tutte ne. Karibu mholo i hali blulu mona e brigesi.
1: Jornal da Manhã.

Mis 58 minutos. Vai Halim Lulumona a Brigese. Halinari Mirus in Grepa Campanta, quando la canna di giorno lo chiederà. Che lo come la mia maravilla, 3 ore e 30 minuti.